0: vai sai tu, distorce accanto, ai soro mio. Amore mio, dov'hai sai tu, ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sai tu, ehi, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai, aur keh raha hai ke?
1: Aise nahi, ga ke sunao.
2: गा के? अच्छा।